0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.